Apala yelo nini sabati amti tonti. Apala yelo nini sabati amti tonti. Itu manire la yangurtau. Haji benuro, itu manire la yangurtau.

0: Merhaba Tupku.
1: Tupku lasagna.
0: E tu non vuoi?
1: Gatto che io non ho.
0: Irani?
1: Irani. I do love to what?
0: Irani sei?
1: Sacramento.
0: Ok, Ari. Ma che si tocca?